Rafisa no. Ejo, ejo Rafisa no. Ya, rima mollo no. Stima mollo no. Ya, on, honest. Ejo rono no. Arara bi di fo no. Arara bi di fo no. Barfonela, arara bi ya. Ejo rono. Ya, rono, nerono chu. Quando